Eu me aspettavo, sai da te, una risposta con il fu, e invece niente, invece no.

vita non fosse il solito scontato bla bla, ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi

per il giorno che ti ho abbracciato. Subito dopo mi hai baciata. Non so più dove è successo. Vorrei solo dirti merci. Cerchiamo la grande avventura, cerchiamo ovunque, cerchiamo un nuovo grande avvio. Cerchiamo la grande avventura, cerchiamo